chi è mai questo importuno? Lasciamolo passare. Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già l'albe appena è amor, non si vergogna.

notte e giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoi e pettini, lancete forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete forbici, rasoi e pettini, al mio comando tutto qui sta. Vera risorsa.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, alla parrucca, presso la barba, alla sanguigna,